c'est toujours en sus. Coupe au cap, l'estiu fuguet tabé en cita à la Gheppio. Perché del 8 al 12 de Juliette, la Gheppio tournait à Cully, la Università Occitano d'Estiu, organisato per Lengo Bibo, un événement qui célébrava à Kestan, l'us 25 ans de sa création en 2021 per Claudi Sicre. Et quand parlons d'Università, à qui se calpa imagina de passer sous course et sous une cadière, comme avait pireu passat. Oui, avem passat totes de moment a l'universitat un pau longs de cops, de curses magistrals que s'acaba un pas. E bé, aquí es pas, tot, es pas completament a coer l'idea, o es pis leu l'ús generari, es de fa de la Gheppio un lloc on tot cita se pot aprendre, mas se pot parlar, se pot viure. Tout le monde est bio en cita pendant 4 jours à la Gheppio. Jo hi sou anat, sobretot personalment, per aprofitar de les serrades, de pla menjar i de passar de bon moment amb els amics a parlar la llengua nostra dins un encastre força agradiu que no pas per prendre des courses d'Occità, mais c'est bien l'objectif. Nous pouvons prendre des courses d'Occità à différents niveaux. Il y a des stages de danse, de musique, de passeggiados, de conférences. Ce sont 4 jours fort intéressants qui portent à satisfaire tout le monde parce que, eh bien, il y a de qui faire la fête, il y a de qui apprendre, il y a de qui tchara, il y a de qui faire d'audiovisuel. C'est bien, mais la colo de Dez qui est bien guido. Per fa un rodatge d'un curt metratge amb els participants del taller audiovisual de la Gheppio. Donc, aquí, com a totes les anades, hi ha une fun detallé et a co permet de botar en relació de monde que és ben pas nécessairement del mateix mitjan ni de la mateixa generació, de monde que parla un pla occità, de monde que parla un pas bric occità, et donc est tout l'intérêt d'un événement comme ça. Se pot venir per millorar sa llengua, se pot venir per descobrir un artista, se pot venir per aprendre un poc d'històries, en fi, tout un film de causes, podem venir per passar des serrades, força agradiu, musicales, un manzampla, et donc era un moment força agradiu. Et donc, nous menons à une question que vous voulez pausar, c'est-à-dire, on se passe, on se parle l'Occità i vei, perquè verdadier romain, l'Occità, bu, és la llengua que s'aprèn a l'escola, o és la llengua on hi ha quelques émissions radio, quelques émissions televisives, ok, mas dins la vida evidente, on t'ha ben les cadences de parlar l'Occità. Et, ben, souvent, jo, los escolars, me demando... mais à quel moment on parle d'Occità, avec l'occasion de parler d'Occità, et bien, oh, francement, oh, parce que il y a une force d'amis qui parlent d'Occità, qu'on a ici des joues qui parlent gairebé pas qu'en Occità dans la vie d'habitante. Il y a bio d'estanquets à la Roa Toulouse, à un moment, il y a Gutla Tupino qui est barrette, malheureusement, fa quelques mois, et donc à quoi un lieu où la langue bibio, donc espérons que Béla ou une sourde, il y aura t'avais une estanquette nouvelle ou un restaurant où pourrions parler d'Occità à masse, baki, masse, ça aussi, l'Occità, justement, dans aquelles festinales comme à la Gheppio, comme à Sebazac, t'avais à la Mélestibade, un tout le monde parle en Occità, on se retrouve et on tient une fin des mondes, t'as vu, on s'encontre, mais qu'on ne connaissait pas toutes, donc fa plaisir tout le monde de trapper des mondes, amical, escambier et parler la langue nostra. À l'entour des sujets divers, ce n'est pas sur ce domaine, tout sur les métiers, c'est-à-dire l'éducation et tout à coup, il y a toute une fin de causes, l'humitane culturel, l'humitane associatif, et donc il y a toute une fin de thématiques que podem tractar quand parlons d'Occità. Donc, ce sont dans aquels moments, aquels lieux, que la langue bio le mai. Et donc, fa plaisir de passer quelques jours là, qui dans l'estiu, où parlons versadièrement la langue, pas d'une vieille académique, mais d'une vieille normale, c'est-à-dire complètement naturelle, del matí al ser, parlons d'Occità, baki. Et donc, ce qui s'est passé pendant aquella université d'estiu de la Gheppio, est-ce qu'il y a eu le commentaire d'une partie de foot de la Coupe del Monde, parce que era pendant la Coupe del Monde de football, et avaient commenté la partie de France-Maroc en Occità. Donc, à quoi une expérience
Forse plà, a copa fa sorrire, ma ero pas accostumato, ero complicato. Ero allora Sylvain Lamure di Johnny Bambou e Monsieur Brun, Romain Brunel che hanno commentato, e io sono Jonathan Bell e spero che mi hanno amicalmente convidato, ero forse risolto, ma chiaro, un'esperienza superba, io abbiamo un film dei mondi e ero anche un esercizio perché è spazio di commentare in un partito di football in una città, è rare, è pas troppo ausita, e pas jamais che resi in mabile, ausi io di partito di football commentato in una città, sabi che se sfaccia di non passato, ma hai pas troppo ausita, e ero in esercizio che ero là perché ero naturale e e allora così commentami un partito di football in una città, allora che parla di ciò che si passa, ma aveva che era ben lexico, era ben vocabolario, quindi è vero che non abbiamo troppo prestato tutto a cosa, quindi abbiamo dei mucci un po' che voglio cercare, il guardiano, il canto, il tocco, così si dice, il but, a cui è una questione linguistica che esiste, ma in settimana naturale o meno, e fu che un momento forse aggradito, ero in un camping, dove abbiamo un pubblico che parlava pas forzatamente in una città, perché ero in le stanche di un bar del camping, a chi abbiamo un film del mondo, e il mondo e la maggior parte di questo momento vogliono cacciare la partita, ma sappiamo pas che ero commentato in una città, e fin finale ho aggradito a tutto il mondo, e l'esport è una lingua universale, quindi ha pas cap di problemi per comprendere ciò che si passa sul terreno, ma chi dunque ero forse aggradito di fare, e spero che avremo l'escadenza di un turno a fare, e giustamente vero che ne avremo l'escadenza di ne parlare, mi Silva che vendrà di un cupo cap la settimana che ve, e serio per di fare dei commentari a chi deve il football è una città, perché io mi aggrado il football, mi aggrado anche il rugby, sapendo che il rugby ha dei commentari che si fanno, ne parleremo tutt'ora, ma quando ti avevi parlato di foot è una città perché tutto il mondo rugby. Boh, va chi. Tutto per dire che la lingua deve venire naturale o meno, che è un esercizio di lingua interessante, ma che è soprattutto una scadenza di poter scambiare, di poter usare, di incastrare un po' di differenza, va chi. E non ta domen, per parlare di foot, va chi. E beh, abbiamo parlato di foot in città, e ho risolto. Boh, sbaglio a questo esempio, ma l'università d'estio della Gheppio si è passato in fin di caso, e a cui ho un tutto piccolo episodio di ciò che si passa, ma avremo l'occasione di ne tornare a parlare e di avere mai più un domenico ciò che si passa per in questa università d'estio. Ma chi vuole voler contare questo piccolo aneddoto della partita di foot commentato in città, la partita che abbiamo guadagnato perché contro il Maroc è la data che abbiamo perduto contro l'Espagna. Boom. Allora, andiamo a ascoltare un'altra musica e poi parleremo giustamente di ciò che si passa a Paola, che è la sezione Paolina e los commentari in una città, e poi vedremo ciò che preparo io come attività a quest'annato. Andiamo a ascoltare Mauresco per la montagna.